si avanza, io vo provarmi, fingia di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar, di beffamento la figa o il fine non può meglio sperare.

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliore. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.